0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot